vale, vale, quite aquí, ya toco mai. Vale, una, vale, vale, quite aquí, ya toco mai.